Et Teo Padre, gloria a Teo Signore, alleluia. Abbiamo ascoltato qualcosa di straordinario. Vi saluto a tutti con l'amore e la pace del Signore nostro Gesù Cristo. Spirito Santo viene. Il credente ha bisogno di ascoltare la parola del Signore e ha bisogno di confidare nello Spirito Santo. Senza la guida dello Spirito Santo, fratelli e sorelle, amici, amiche che ci ascoltate, diventa un percorso difficile. Ma noi sappiamo che il Signore è pazienzioso, Lui è lento all'ira e di grande benignità. E sono passate ancora 2 settimane, siamo un'altra volta presenti per annunciare e dare la parola del Signore a chiunque ascolta attraverso questa emittente la parola del Signore nostro Dio. È vero, senza l'aiuto dello Spirito Santo noi non possiamo fare nulla quanto riguarda le cose celestiali, e lo Spirito di Dio che parla. Le cose terrene possiamo anche dire che siamo noi a volte che parliamo e vogliamo magari pensare che tutto ciò che facciamo è merito nostro. Ma è anche questo, biblicamente parlando, è controproducente, perché la parola di Dio dice che l'uomo fa il progetto, ma Dio guida i passi. E sappiamo che questa è verità. Per questo abbiamo aperto questo studio e questo grande servizio al Signore nel nome di Gesù Cristo. E voglio pregare ancora con voi, e voglio che chinate il capo con me e che pregate insieme a me, ma soprattutto che pregate per voi stessi e pregate anche per me, perché è importante iniziare il servizio del Signore con l'aiuto del Signore, perché è Lui che gestisce ogni cosa. Padre, è nel nome di Gesù Cristo che ci presentiamo davanti alla Tua maestà. Consapevoli che senza di Te nulla possiamo fare, veniamo a Te e ci inginocchiamo e Ti diciamo: Signore, guidaci Tu, guidaci per ogni cosa che faremo in questo giorno. Parla ai nostri cuori e noi ascolteremo. Fa sì che la Tua parola giunga nei cuori di un terreno fertile, affinché possa germogliare, affinché possa portare frutto alla gloria di Cristo Gesù. Noi sappiamo, Padre, che la Tua benignità è grande, il Tuo amore è grande verso la Tua creatura, ma soprattutto verso i Tuoi figli. Signore, aiutaci, rimani con noi, continua a proteggerci, metti nelle nostre labbra, sulle nostre labbra le parole giuste per pronunciare e dare vita a chi ascolta e dare vita eterna a chi accetta Cristo Gesù, il nostro Re. Siamo riuniti insieme in questa preghiera chiedendoti che Tu ci possa benedire, e abbiamo bisogno di Te, Padre Celeste. Coprici con il sangue di Cristo, aiutaci attraverso il Tuo Santo Spirito e parla ai nostri cuori. Aiuta coloro che soffrono, coloro che sono ammalati, coloro che hanno bisogno di preghiere, coloro che chiedono preghiere. Signore, aiutali, aiutaci insieme. Perché sappiamo che questo percorso, solo attraverso il sangue di Cristo, possiamo essere vincitori. E vogliamo chiederti che chi ancora non ha fatto il patto, chi ha nel cuore di fare il patto con Cristo, possa Tu benedire, oh Signore, il cuore di queste persone, affinché possano ricevere anche loro il premio che a Gesù ha promesso a tutti noi, accettandolo, ricevendo la vita eterna. Grazie, oh Padre Celeste, per ogni cosa. Guidaci, proteggi la nostra vita, il nostro cammino spirituale, rafforzaci la fede e fa sì che possiamo essere a Tuo servizio giorno dopo giorno, attraverso, Signore, le situazioni che Tu ci metterai davanti per superarle, perché ogni cosa è buona e Tu lo fai solo perché noi cresciamo nelle Tue vie. E le benedizioni le possiamo solo ricevere dall'alto. Per questo, Signore, Ti ringraziamo e Ti chiediamo che Tu ci possa benedire, non per i nostri meriti, ma in Cristo Gesù, nostro Salvatore, il Tuo Figlio, benedetto in eterno. Amen. Grazie per coloro che si sono messi in preghiera, per coloro che hanno chinato il capo, per coloro che hanno e credono che Gesù Cristo è la salvezza, e per coloro che sono disposti ad accettarlo come personale salvatore, perché attraverso questa dichiarazione in Cristo Gesù noi sappiamo
che scende nel nostro cuore la pace, la serenità, ma soprattutto la promessa della vita eterna. Andate e fate discepoli, tutti, battezzandole nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, affinché chi crede in me non perisca, ma abbia vita eterna. Possiamo parlare in questo modo con la parola del Signore. È la parola che parla. Noi siamo soltanto portatori di voce, ma è Cristo, la potenza dello Spirito Santo, che parla. Per questo ascoltiamo ancora qualche cantico, ascoltiamo che il Signore ci dia la benedizione che scende dal cielo e pian piano ci avvieremo verso qualche lettura biblica e verso qualche altro discorso che faremo alla gloria di Cristo Gesù il Salvatore.

Se non avessi te, se non avremmo il Signore, noi credenti cosa faremmo? Se non avremmo la promessa che Gesù Cristo ci ha fatto, come ci sentiremmo da credenti in Cristo? Bene, voglio leggervi un salmo, un paio di versetti, Proverbi capitolo 8, dal 32 al 35. Dio benedica la sua parola ai nostri cuori. Or dunque, figli, ascoltatemi. Beati quelli che osservano le mie vie. Ascoltate l'ammaestramento e siate saggi e non respingetelo. Beato l'uomo che mi ascolta, vegliando ogni giorno nelle mie porte e custodendo gli stipiti delle mie porte. Poiché chi mi trova, trova la vita e ottiene favore dall'Eterno. Certe volte parliamo e non ci rendiamo conto di quello che diciamo, ma il Signore sì, Lui si prende cura di te, si prende cura di me, non ti lascia, non ti abbandona. Lui ti dice nella sua parola: poiché chi mi trova, trova la vita. E un po' l'abbiamo trovato quasi tutte le persone a Gesù, ma pochi a volte sono pronti ad accettarlo. Ma non perché loro abbiano probabilmente il desiderio di accettare Gesù Cristo, magari a volte anche per curiosità, per ascoltare. A volte lo fanno perché hanno sentito che qualcuno ha ricevuto un miracolo. Ma Gesù ci parla e dice che chi ha trovato me trova la vita. E tu mi puoi dire: ma scusa, ma io la vita ce l'ho, sto vivendo. Ma Gesù non sta parlando di una vita terrena, Lui sta parlando di una vita celestiale, che accettando Gesù Cristo tu ricevi la vita eterna. Perciò ricevi qualcosa immeritata, perché anche qui la parola di Dio dice che noi siamo stati salvati per grazia, non perché meritiamo qualche cosa. Perché predichiamo l'Evangelo? Perché Gesù ce l'ha comandato: andate e predicate l'Evangelo ad ogni creatura, affinché chi crede in me non perisca ma abbia vita eterna. Abbiamo già letto poco fa, lo ripetiamo ancora una volta. Questa vita eterna non è qualcosa così di sottovalutare. Stiamo attenti, a volte, sapete, leggiamo, però non riflettiamo, non diamo l'importanza della parola, della potenza di Dio. Perché tante volte leggiamo un versetto e ti dà un'interpretazione, a volte te ne dà un altro. Quante volte hai letto la Bibbia e probabilmente hai sorvolato delle cose molto importanti? E qui te lo sta dicendo e te lo dice ancora una volta. È qualcosa che tu, sì, questo versetto biblico dei Proverbi l'avrei letto forse 100.000 volte, però oggi ti dice: poiché chi mi trova, trova la vita e ottiene favore dall'Eterno. Sapete che cosa significa ottenere favore dall'Eterno? Nessuno ti può fermare. Quando l'Eterno ti dà e tu sei nella mano dell'Eterno, non ti può fermare nessuno, perché Lui vuole così. E ottiene favore. Ottenere favore dell'Eterno significa essere al sicuro. Trovare il Signore significa avere vita eterna. Accettare Gesù Cristo significa essere con Lui per l'eternità. E ancora una volta voglio dire a me stesso e a voi che cos'è così difficile di non accettare il Salvatore delle nostre anime. Lui ti promette la vita eterna. Ma altri possono dire: sì, va bene, ma chi lo sa di queste cose? No, noi andiamo per fede a ciò che è scritto, perché la parola di Dio è potenza per coloro che la leggono, per coloro che la esaminano. È scritto che Lui ci darà la vita eterna, e allora dobbiamo credere in questo, perché noi non possiamo piacere a Dio se non abbiamo fede.
solo coloro che hanno fede si possono accostare alla tavola, alla grazia di Dio. Perché senza fede, dice la parola, non possiamo piacere a Dio. Ora, è chiaro che il Signore ti protegge, è chiaro che il Signore ti guida, è chiaro che Lui vuole portarti a vita eterna perché tu sei importante. Tu sei un gioiello nelle mani Sue per vita eterna. Lui ti dice sempre di non temere perché Lui continuerà a prendersi cura di me e di te. Nel momento opportuno che è compiuto il percorso della tua vita sulla terra e arriverai ai tuoi anni che il Signore ti ha dato, e allora dovrai incontrarlo. Io ti consiglio, amico, amica, fratello, sorella, io ti consiglio di incontrarlo come amico, come figliuolo di Dio. Non ti consiglio di accettarlo o di incontrarlo come giudice, perché la sua bontà e la sua misericordia sono infinite. Fin quando tu sei su questa terra, per fede puoi ricevere la vita eterna, per fede, accettando Gesù Cristo nel tuo cuore, riconoscendolo come tuo personale salvatore. Ma quanto sei morto, quanto arriverà il giorno in cui tu si chiuderanno i tuoi occhi e non hai ancora accettato Gesù Cristo, beh, sarà un bel problema da risolvere dopo, che sarà anche troppo tardi, perché al di là lo vedrai a faccia come Lui è, e sicuramente ti chiederà, come chiederà a tanti altri, cosa hai fatto per me, e tu qualcosa la dovrai dire. Non ti puoi nascondere, perché tu sei nudo davanti a Lui. Lui ti ha creato. Per questo, questi versetti biblici, questo proverbio capitolo 8, versetto 35, fallo tu oggi. Rifletti un pochettino su. Cerca la comunione con il Signore. Non so, vai in preghiera e digli: Signore, io ho bisogno di Te, fammi capire cosa devo fare, perché io non voglio restare per la strada, quanto più non voglio andare in perdizione. Aiutami, proteggi la mia vita. Sapete, a volte si pensa, come tanti dicono, che le nostre preghiere e i nostri accordi che facciamo con il Signore, Lui se le dimentica. No, no, ti posso assicurare che Lui non si dimentica nulla. Anzi, ogni parola che tu hai detto sarà scritta. Ogni preghiera che tu hai fatto arriva al trono di grazia. Quella necessità che ti occorre, che Lui sa, si aspetta che tu vai da Lui e dici: Signore, io ho bisogno di Te. Lui lo sa ciò che tu hai di bisogno, ma devi chiederlo. E Lui ti darà sempre: stai calmo, non temere.

Riusciamo veramente a lasciare tutto? O cosa pensi? Che è possibile o non è possibile lasciare tutto? Perché se cominciamo a pensare un po', la lussuria, le macchine, le ville, i soldi, eccetera, eccetera, non è che il credente deve essere povero, no, no, però sto parlando di lasciare qualcosa che disturba il credente. Perché se tu non sei fermo nella fede, se tu non conosci veramente Gesù Cristo, e allora le ricchezze tu le userai diversamente, non le userai per Cristo. Se invece tu conosci Gesù Cristo e lavori per Cristo, e allora usi ciò che Dio ha benedetto nelle tue mani, lo usi anche per Cristo, per le comunità, per i fratelli che hanno di bisogno, per coloro che fanno e danno supporto, per tante altre cose. Ma questo quando tu nel tuo cuore fai restare Cristo e la guida dello Spirito Santo. Per questo il cantico "Io lascio tutto" è bellissimo da ascoltare. Ma la domanda è questa: abbiamo veramente lasciato tutto? Anche quando Gesù dice che ha bisogno di una chiesa viva, di una chiesa vera, di una chiesa che fascia l'infermo, che aiuta il povero, che combatte insieme. Anche questo vuole il Signore. Ma ci riusciamo nelle nostre comunità? Oppure in generale nel mondo? Pensiamo un po' se ci riusciamo a creare questa chiesa che cresce e che vuole Gesù Cristo.

dovremmo dirlo tutti che il Signore è meraviglioso. Lui solo è meraviglioso. Abbiamo quella nostra stessa presenza davanti a Dio. E se lo innominiamo attraverso lo Spirito Santo che il Signore è meraviglioso, automaticamente il nostro cuore gioisce, perché lo Spirito Santo è in noi. Bene, passiamo ai saluti. Vogliamo iniziare subito. Innanzitutto, se qualcuno vuole mandare una testimonianza oppure qualche saluto, ci può chiamare allo 00 49 61 42 12 200. Ripeto, per chi chiama dall'estero, 00 49 61 42 12 200. Per chi chiama dalla Germania basta fare solo lo 061 42 12 200. Poi per chi ci vuole seguire passa parola www.radio-r.de. In questo iniziamo con i saluti come sempre dalla famiglia Sesti, salutando la sorella Rossella e il fratello Ettore insieme alla figlia Chiara, Anthony, la nonna Anna e Filippo e Giulia, che Dio vi benedica grandemente. Salutiamo la famiglia Infantino con la comunità di Villa Abate insieme al papà, la mamma, la sorella, il fratello Ruben, che Dio vi benedica grandemente. Saluto il fratello Mirko e la famiglia insieme alla comunità di Rocca Palumba, il fratello Mario De Vincenzi, la moglie Giuse e famiglia. Che Dio possa benedire questa comunità e possa crescere nelle vie del Signore. Saluto anche il fratello Francesco Grifò e la moglie Giovanna e la famiglia. Grande benedizione. Un grande saluto va pure a Pino Sansone, a Maria sua moglie e la famiglia. Saluto Giovanni Riccobono e la sua famiglia, Roberto Pecoraro e la sua famiglia, l'avvocato Giovanni Giordano. Che Dio vi benedica grandemente. Voglio salutare ancora fratello Aurelio, la figlia Anna e famiglia. Grande benedizione del Signore e che Dio possa avere di voi riguardo e posare la sua mano su ognuno di noi. Tania e Maurizio Moscato e la famiglia, la mamma Teresa, che Dio vi benedica. Voglio salutare Antonella Messina, il comune di Rocca Palumba. Grande benedizione e un grandissimo saluto e un affetto a tutti coloro che lavorano al comune di Rocca Palumba. Saluto mio cugino Giuseppe Gattano, mamma e papà, e tutti i miei cugini di Rocca Palumba. Un saluto particolare a mio cugino Nino di Alessandria, insieme alla sua famiglia. Un carissimo saluto al pastore Aniello Cucco e alla comunità di Acerra, insieme alla sua famiglia, il figlio Anthony. Saluto il fratello Cirullo. Scusate. Il fratello Cirulli, la comunità di Manfredonia e Cerignola. Fratello Ubaldo, Braide e famiglia. Fratello Giuliano Morea e famiglia. Carmine Valecci e famiglia. Che Dio vi benedica grandemente. Chiesa di Lercarafitte, insieme al fratello Alessandro Antolini e la famiglia Spadafora, con Gaetano Spadafora, grande benedizione. Saluto il fratello Nino di Altavilla Milice e famiglia, il pastore Vincenzo Ferrara e la sua famiglia, Caltagirone Gioacchino, il cugino, e la chiesa di Godrano. Salutiamo Angelo Siracusa e la sua famiglia, fratello Dolce Mascolo e famiglia. Dio vi benedica grandemente. Un caloroso affettuoso saluto alla sorella Marilena Biancorosso e Salvatore insieme alla sua famiglia e sua mamma. Un caloroso saluto a Sofia De Vincenzi con il marito Salvatore. Dio vi benedica grandemente. La chiesa di Alia, la sorella Anna e le figlie, il figlio Giuseppe con la famiglia e il papà Salvatore. Saluto anche il fratello Ninuzio di Alia. Dio vi benedica grandemente, un caloroso abbraccio a tutti coloro che ci ascoltano e ci seguono.
Un abbraccio in Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Dio vi benedica. Passiamo adesso in Germania. I saluti vanno a Giusi e la splendida Dorinta e famiglia, fratello Maltese e famiglia, che Dio vi benedica grandemente. Salutiamo il nostro presidente, fratello Tallarico e famiglia, fratello Regnito e famiglia, Di Martino e famiglia, Lo Mascolo e famiglia e la comunità di Wiesbaden con il pastore Ninfosi. Una grande benedizione e saluti, che Dio vi benedica insieme alle vostre comunità e alle vostre famiglie. Salutiamo la famiglia Intelicato, Eleonora, Angela, Maria e Francesco. Dio vi benedica. La famiglia Mazzotta e famiglia, la comunità di Wuppertal, il pastore Mirabella e la sua famiglia. Saluto il mio carissimo amico Michele Bono e la sua famiglia, Maria di Stoccarda, Scalcione e la sua famiglia, Giuseppe Giure e la sua famiglia, il fratello Gaetano Navanteri e famiglia. Che Dio vi benedica e vi dia grande benedizione dall'alto. Saluto il fratello Marco di Aschaffenburg e la sua famiglia, Luca Pirro e la moglie, Giuseppe Berterami e famiglia, Barbara Jokabaita e famiglia, fratello Letizia e fratello Scaletta, grande benedizione del Signore. Saluto Fabio, mio fratello Nino, Francesco, Anna, Felice e le loro famiglie. Un grande saluto anche a Esther e Luca e mia moglie, che Dio vi benedica grandemente. Bene, quanto riguarda i saluti, sono affettuosi, dati dal profondo del cuore, perché ogni saluto che rappresenta un figliolo di Dio, un seguace di Cristo, è onore a Dio, perché sono suoi figlioli e noi li vogliamo onorare anche con i saluti. Bene, ascoltiamo adesso un altro cantico e poi passeremo alla parola del Signore. Dio ci benedica insieme.

Gloria al nome del Signore. Bene, oggi la parola viene da Isaia capitolo 43 versetto 1. Abbiamo detto all'inizio di non temere e qui dice questo: non temere perché io ti ho riscattato, tu ti ho chiamato per nome, tu sei mio. Isaia capitolo 43. Avendo creduto in lui avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo. Questo lo dice l'apostolo Paolo agli Efesini capitolo 1 versetto 13. Allora diciamo che l'impatto della fede è la testimonianza assoluta del credente, perché questo impatto che tu ricevi con Cristo è qualcosa che rimane dentro di te. E normalmente uno può dire sempre, come famiglia cristiana sono stata allevata o sono stato in una famiglia cristiana, però quando arrivo alla mia età ho vissuto come mi piaceva, ottenendo anche un apparente successo. Si può ricevere successo apparentemente, ma noi cristiani abbiamo un'altra idea quanto riguarda il successo. Il vero successo è quello che tu da credente ti accosti a Dio, rimane nella sua parola, nelle sue vie, lodi il Signore e cerchi la sua presenza. Questo può essere un successo permanente. Ma ciò che si vede, un successo che vede il mondo, come avere un bel posto di lavoro, oppure avere una bella macchina o dei soldi in banca, questo è apparentemente un successo, ma non è lo stesso quando tu ti accosti a Cristo. Perché è Lui che dice: venite a me, io vi do la pace, la vera pace. Perciò se vogliamo avere successo nella nostra vita, dobbiamo accostarci a Cristo e solo in Lui possiamo ricevere il successo. E possiamo dire benissimamente che nessuna cosa poteva colmare il vuoto che è dentro di noi, nel nostro cuore. Se non c'è Cristo nel tuo cuore, tu hai un vuoto che non puoi colmarlo in nessuna maniera. E io ti posso parlare di me stesso. La mia testimonianza è quella che ho vissuta. Ho avuto le opportunità finanziarie, le macchine più belle, a partire da grande BMW fino a Ferrari, fino a Porsche. Ho avuto tante di quelle benedizioni del Signore, ma ti posso dire che il mio cuore era vuoto. Non riuscivo ad essere felice. Oggi mi siedo su una 500 Fiat e sono tranquillissimo. Anche se non ho mai portato una Fiat, però per farti un'ipotesi, ti voglio dire che non mi interessa più quello che porto come macchina e qual è la macchina che mi potrebbe dare la gioia. La gioia me la dà Cristo Gesù nel suo nome, la guida dello Spirito Santo, la potenza di Dio. Questa è la gioia che scaturisce nel mio cuore. Quando mi trovo a parlare di Cristo, quando vengo alla radio e predico la parola del Signore per coloro che ancora non l'hanno accettato, per coloro che non l'hanno ancora riconosciuto come personale salvatore, questo è il successo che colma e riempie il mio cuore. Noi siamo stati chiamati a servire il Re dei Re. Come noi abbiamo ricevuto gratuitamente la parola di Dio attraverso un fratello, una sorella, così dobbiamo anche darla a coloro che ancora non hanno conosciuto Cristo Gesù il Salvatore. C'è un racconto che dice che un giorno, e sto parlando nel 1995, era solo in camera, e nella mia camera, in un paese dell'Africa, mi mise a leggere il Vangelo
e mi colpì la parola in cui il Signore spiega che parecchi servi avevano ricevuto una certa somma di denaro, dei talenti, possiamo dire, che dovevano far fruttare per il loro padrone. E questo lo possiamo leggere anche in Matteo capitolo 25, dal versetto 14 al versetto 30. Ma sappiamo la storia, chi ha dimestichezza con la parola di Dio sa benissimamente cosa succede. Il Signore diede questi talenti a questi suoi servi e ci sono stati quelli che l'hanno fatto fruttare e c'è stato uno purtroppo che per paura che perdesse quel talento lo nascose sottoterra. E quando venne il padrone lo restituì e dovette confessare che non aveva fruttato nulla. E che cosa succede per chi conosce la storia? Quell'uomo è stato castigato. Se il Signore ti dà un talento di parlare lingue, di servire il Signore, di avere doni di guarigione, di profezia, sempre per la Chiesa e non per uso privato, se ti dà il dono della predicazione, se ti dà il dono dell'evangelizzazione, quello che Lui ti dà, tu devi farlo fruttare. Non devi dire non so se sono capace, chissà se posso predicare, chissà cosa dovrò dire. No, perché tu non hai nessun potere quando parliamo delle cose celestiali. Non hai nessun potere, è lo Spirito Santo che agisce in te. Perciò non devi crearti un problema. Perché se posso o non posso, devi andare. Quante volte ti sei trovato a raduni che è stata una chiamata dove cui dovevi dire manda me? Lo hai mai fatto? E se lo hai fatto, perché non lo fai allora? Perché non vai? Beh, ti credi di essere incapace? Ma ti credi che c'è qualcuno capace che possa parlare della parola di Dio se lo Spirito Santo non è Lui? Nessuno. Nessuno può dire gloria a Dio se non colui che conosce Dio attraverso lo Spirito Santo. Dite a qualcuno del mondo che dica gloria a Dio. Dica a qualcuno del mondo che dice benedetto sia il nome del Signore. Soltanto coloro che sono stati accettati, coloro che hanno ricevuto il battesimo, coloro che hanno ricevuto anche il battesimo dello Spirito Santo, coloro che si prostrano davanti a Dio e chiedono aiuto attraverso preghiere e attraverso le cose che servono nella vita. Tu senti all'improvviso una voce interiore che dice: che cosa ne hai fatto di quel talento che ti ho dato? Perché lo Spirito Santo parla, lo sai che parla, vero fratello o sorella? Noi sappiamo che lo Spirito Santo parla, perciò dobbiamo aspettarci che Lui parla al nostro cuore. E quando ti dice che cosa ne hai fatto del talento che ti ho dato, tu che hai ricevuto questo talento, che cosa risponde nel tuo cuore? Sapete, noi non possiamo scappare davanti a Dio. Noi non possiamo negare. Dio non si può beffare. E questo lo sappiamo benissimamente. Nei Galati ne parla l'Apostolo Paolo al capitolo 6, versetto 7. Non vi ingannate. Voi non potete beffare Dio, perché quello che avete seminato, quello raccoglierete. E allora dobbiamo stare attenti. Perché dobbiamo stare attenti? Noi nel gruppo dello studio settimanale ho messo ai credenti due versetti molto importanti da imparare a memoria. Il primo è questo, Galati capitolo 6, il versetto 7, che dice ciò che ho ripetuto poco fa. E l'altro è Matteo 6, 33. Che penso che lo conosciate tutti coloro che hanno dimestichezza con la parola di Dio. Che cosa dice Matteo 6,33? Mettete il regno di Dio e la sua giustizia al primo posto e tutte le altre cose vi saranno sopraggiunte. Questo ho fatto sì che ogni mercoledì che ci incontriamo
dobbiamo ripetere a memoria questi versetti. Poi ci saranno altri versetti che ci dobbiamo tutti imparare a memoria, perché noi dobbiamo vivere con la parola di Dio, dobbiamo essere guidati dalla parola di Dio, dobbiamo essere istruiti dal Signore nostro Gesù Cristo, dal Maestro della Galilea, perché solo Lui può essere il Maestro idoneo che ci può dare dei consigli e ci può riempire il cuore della sua sapienza. Benedetto sia il nome del Signore. Noi non abbiamo nessuna sapienza riguardo alla teologia. E se qualcuno si crede e vorrebbe farmi capire che ha fatto scuole bibliche, eccetera, eccetera, io ti posso dire che se lo Spirito Santo non è in te, anche con tutte le scuole che tu hai fatto, ricordati bene che sarà Lui il protagonista della tua vita. Ma lasciamo perdere le cose che a volte abbiamo bisogno di sentirle, ma non le vogliamo ascoltare, perché sono fastidiosi a parlare di cose che riguardano la realtà. Scusatemi, se noi siamo delle sentinelle gli uni per gli altri, se tu non mi avvisi delle cose che io sbaglio e io probabilmente non me ne accorgo, come posso essere salvato e risparmiato? Ma sei tu responsabile dell'anima mia? Perché tu che hai visto che qualcosa in me non funziona, tu mi devi avvisare. Sei la sentinella della mia vita come io lo sono degli altri. E allora? Perché non dobbiamo parlare della verità? Gesù disse: voi conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. L'abbiamo conosciuta la verità e allora dobbiamo parlare della verità. Non possiamo fare altro. Dobbiamo parlare della verità. Quando lo Spirito Santo ti parla e ti dice che cosa ne hai fatto di quell'unico talento, che ne hai fatto del tesoro che avevi in mano, che i tuoi genitori ti hanno fatto conoscere, a quel punto sono stata, dice, questa esperienza colta da paura. Ho pensato che anch'io, come il servo della parabola, sarei stata gettata fuori nella notte, lontano da Dio. Sapete, noi sappiamo che la venuta di Cristo, tante grazie ci sono state fatte ai credenti, ma sappiamo pure che Dio è un Dio di giustizia, è un Dio, è un fuoco consumante. Perciò, quando abbiamo un messaggio del Signore, dobbiamo proclamare questo messaggio, fatelo, perché probabilmente, anzi sicuro, qualcuno ne ha di bisogno. Forse 90 no, ma 10 sì. Forse 50 sì e 50 no. Non lo sappiamo, ma dobbiamo parlare di ciò che il Signore ti mette in proposito di ascoltare la sua guida e la sua ammaestrazione. Essere ammaestrati dal Signore della Galilea, del Signore nostro Gesù Cristo, è un onore. Perché non tutti hanno questa veduta biblica, che noi possiamo essere ammaestrati attraverso lo Spirito Santo, attraverso il Maestro nostro della Galilea, attraverso la bontà di Dio. Se tu non vieni ammaestrato, se tu non vieni istruito quanto riguarda la parola, ricordate che tu resterai dietro, ma molto indietro. E grazie a Dio che Lui cerca di portarti con sé, vicino a Lui, perché altrimenti periresti. Ma quando veniamo riprese, siamo sconcertati e cerchiamo una risposta, perché in quel momento ti senti perduta, ti senti perduto, non hai una risposta, perché quando parla lo Spirito Santo, Lui corregge. Lui ti dà l'impulso per continuare a servire Cristo come tuo personale salvatore. E se questo tu non lo fai, è un problema tuo. Perciò ti senti perduta, ti senti perduto. È come se poi il tuo cuore riceve uno shock, simile al colpo di quei tamponi che con cui un tempo si sigillavano le lettere. Quando arrivi, pum, e mettevi il timbro. Mi avvio alla conclusione.
Ma dopo che tu conosci Gesù Cristo ti accade qualcosa di nuovo. Senti di non appartenere più a te stessa, a te stesso. Era come se qualcuno avesse posto su di me il suo sigillo. Quando tu appartieni a Cristo, Lui si prende cura di te. E tu appartieni a Cristo. E Cristo appartiene a noi, a coloro che servono, il Signore Re dei Re. Lo stupore che avevo provato era accompagnato di una gioia indicibile. Piangendo mi sono battuto e in ginocchio finalmente ho potuto dire: Signore Gesù, sono tuo, sono tua. Tutto il mio triste passato svilava davanti a me, ma io rendevo gloria a Dio di avermi liberato, liberata e accettato così com'era. Noi dobbiamo ringraziare Dio di accettare che siamo stati accettati così come eravamo, sporchi, luridi, eravamo senza nessuna possibilità di salvezza. È stato il sangue di Gesù Cristo che ci ha lavati, ci ha purificati e ci ha dati davanti a Dio con una veste bianca, una veste che potrà soltanto portarti alla gloria di Cristo. Mi era stato tolto un peso immenso e mi sentivo libera, libera come un uccello che volava in cielo. Da quel giorno ho deciso di amare il mio Signore e vivo felice con Lui. Adesso, amico, amica che mi stai ascoltando, anche se ti sembra una storia strana, io vivo felice con Cristo. E se ho bisogno di Lui, Lui è fedele ed è pronto ad aiutarmi. Ma dobbiamo fare il passo, dobbiamo cercarlo come nostro personale salvatore. Non dobbiamo aspettare. Se Lui ti dà quel talento, come abbiamo letto, mettilo in movimento, fratello, sorella. Se Lui ti ha chiamato a fare un compito in chiesa, qualunque sia questo compito, fallo, perché Lui ti ha premiato. Sapete, quando noi siamo in una comunità e il Signore ti dà un piccolo compito, anche di spostare le sedie, sia benedetto il nome del Signore. Perché Lui ti onora. Poi c'è ancora un altro fratello, forse che ha il dono della profezia, un altro fratello che predica, un altro fratello che prega. Quando il Signore ci chiama, ed ricordati bene, ricordiamoci tutti bene, dobbiamo riflettere su questo. Il Signore non ha disoccupati nella sua azienda, non ci sono disoccupati. Dice che la messa è grande e gli operai sono pochi. Perciò abbiamo tutti da lavorare. Voglio incoraggiarti a servire il Signore, ad essere con Cristo per l'eternità, perché se non sei con Cristo sarai contro di Cristo. E se tu non sei con il Signore, non potrai vedere la sua gloria. In questo momento ti voglio dare un consiglio. Inginocchiti davanti al Signore, chiedi aiuto e liberazione, e Lui appagherà i desideri del tuo cuore. Dio vi benedica grandemente. Allora, la trasmissione in lingua italiana finisce qua. Spero che la parola del Signore possa arrivare a giungere i nostri cuori per metterla in pratica, per far fruttare il talento che Lui ci ha dato. E se volete, giorno 22 di maggio, saremo un'altra volta presente qui insieme a Radio Rüsselsheim per annunciare che Gesù Cristo è il Signore. Dio vi benedica grandemente. Buon fine settimana. Continuate a pregare per me. Noi pregheremo per voi. E tutto ciò che facciamo sia sempre alla gloria di Cristo Gesù, il nostro Signore, benedetto in eterno. E adesso passeremo alla lingua tedesca, ascolteremo qualche cantico e poi chi ha dimestichezza con la lingua tedesca può continuare ad ascoltare, perché ci sarà anche un bel messaggio per i nostri fratelli tedeschi e per coloro che conoscono la lingua tedesca. Dio vi benedica e ci benedica insieme.